Ave Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

che vedio, quale valor malvena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tristi.